0: Ma questa poteva essere un re, magari, oh diavolo, poteva essere un re.
1: Forse duro diavolo.
2: Comprendo approssimativamente che giocavo le tre.
0: Era bella, bellissima. Ah, calò!
3: Si querés ganar la lotería,
4: primero tenés que jugar.
3: Si querés un gran día,
4: primero nos tenés que encender.
3: Cordillerana FM 99.5. Estás en el invierno 2026.
5: Radio Música.